0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Gente come noi che non sta più in

Stiamo parlando di gelato, signori. La nostra nazione si conferma una superpotenza nella produzione del gelato in tutta Europa. E a proposito di paesi all'estero, Francesco, che ci ascolta dalla Siberia, dice: qui si mangia anche in inverno il gelato. C'è una cosa positiva, che non si scioglie il gelato in Siberia in inverno, capirai. Lui preferisce il gusto Coca-Cola. A proposito di gusti di gelato, andiamo a vedere questa top 10 dei gusti preferiti dagli italiani in questo periodo. E si conferma per l'ennesimo anno, credo il terzo e il quarto di fila, al primo posto il gelato al pistacchio. Ormai questo pistacchio ce lo ritroviamo in ogni dove, è diventata una moda, dalla crema a tutto quello che si può fare con il pistacchio, compreso il gelato, che comunque esiste da anni. Nocciola al secondo posto, poi trovo cioccolato e anche tra le novità quello allo yogurt, che viene considerato un gelato fresco, acido, moderno, e il tiramisù. Ora vorrei capire come si può fare un gelato al tiramisù. Lo so che è fattibile, i gelati si possono fare in tanti modi, però quello al tiramisù ha diverse varianti sullo stesso tema. Ritorniamo alla musica con Raff.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
5: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
6: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Fischis Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischis Italia,

0: siete io, ancora non lo sai.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiano.

0: Questo è Coez con Qualcosa di Grande.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era l'estate del 1991 quando arriva qui in Italia il Super Liquidator. Ve lo ricordate, il cannone ad acqua che sparava acqua e che era croce delizia di chi andava in spiaggia in quel periodo. Di quell'anno 91 ascoltiamo Antonello Venditti.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Venerdì, a proposito di gelati, voglio salutare anche Marilena che ci scrive in un WhatsApp al 347 490 0029, che ha una gelateria e il gelato preferito, il suo gelato preferito è Nonna Titti, dedicata alla nonna che non c'è più, a base di mandorla e cremino di pistacchio e pistacchi salati tostati. Ci hai fatto venire voglia, ti veniamo a trovare, amica mia, visto che noi siamo molto, non dico poco, ma dico molto golosi di gelato. Voglio salutare anche il nostro Angelo Zella, scusate, faccio un il nostro regista Angelo Zella ci manda la foto che è in barca. Non ti invidiamo, perché tu sei lì al caldo sotto il sole, magari mangiando proprio un gelato, ma al caldo. Noi invece qui siamo al fresco con l'aria condizionata, quindi non ti... Va bene, signori, andiamo su quest'altra notizia, visto che l'Italia è spaccata in due dal meteo. Leggo di frane e smottamenti, maltempo con allerta nel nord Italia, mentre al sud ancora le temperature sono in linea, fortunatamente, con la media stagionale. Si fa caldo, è vero, però 29-30-31 gradi si possono anche sopportare rispetto ai 40 di qualche giorno fa e qualche settimana fa. E a proposito, che caldo fa dalle vostre parti? Me lo dite con un WhatsApp, vi aspetto.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: tra poco la nostra redazione con i fatti più importanti della mattinata. Abbiamo già parlato e accennato del maltempo che sta devastando, lo dobbiamo dire, alcune zone del nord Italia, poi il caso MPS, ovvero il risico bancario, e perché no, anche qualche notizia di sport, tennis in particolare. Tutto questo tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltare anche questa canzone di Olli, Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura il meteo che divide in due l'Italia, mentre il sud è ancora nella morsa dell'afa, il nord si ritrova a fare conti con l'annunciata ondata di maltempo frutto di una perturbazione atlantica. Allerta arancione in quattro regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Lombardia. Le ultime tre sono anche le più colpite, con torrenti esondati, frane, allagamenti e strade interrotte. Resta massima l'allerta in Val Camonica, dove è crollato un ponte che ha portato alla chiusura della statale 42. Nella Bergamasca evacuate 300 persone, isolati sei comuni: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Candellino e Valbondione. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata a valle di Malgabedole. Interventi dei vigili del fuoco in diverse province toscane, da Grosseto a Massa a Lucca, dove la pioggia si accompagna a un'ampia attività elettrica. In 2 ore sono caduti oltre 8.000 fulmini, segnalate numerose utenze senza corrente, raffiche di vento a 110 km orari. Chiusura a singhiozzo sull'Aurelia tra Savona e Arenzano. Dal pomeriggio il maltempo si sposterà verso le regioni centrali a partire da Umbria, Lazio e Marche. Migranti, si amplia il fronte dei governi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo sbarcati nel nostro paese come primo approdo. La Svizzera comincerà a fine agosto, l'Austria, approfittando di regole più snelle, ha già inviato 4 immigrati disposti a collaborare, anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione, così come dalla Germania. Il tutto è reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. La Francia opera in questa fase in collaborazione con l'Italia, mentre per la Spagna il caso va gestito con meccanismi di solidarietà, non tramite espulsioni. E si accende lo scontro politico. Le opposizioni, con la segretaria PD Schlein, accusano il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, affermano. Dalla maggioranza replicano: i casi di arrivi di dublinanti fino al 12 giugno, solo una decina. Donald Trump in un'intervista telefonica ribadisce che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Abbiamo spazzato via l'Iran, ha detto il tycoon, ammettendo che Teheran ha ancora missili e droni ma ha una capacità produttiva molto limitata e questo alla lunga non potrà non avere un peso nel conflitto. Ancora la cronaca: avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza al Lido di Spina in provincia di Ferrara, rompendole il naso e fratturandole una costola. In più le avrebbe impedito di andare in ospedale minacciandola di morte. Così un uomo è stato arrestato dai carabinieri. A dare l'allarme alcuni vicini che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione dove soggiornava la coppia di turisti. Lo sport, calcio: domani si alza il sipario sulla Serie A con ben 4 gare. In campo i campioni d'Italia dell'Inter, che ospitano il Monza, mentre il Napoli sarà di scena a Marassi con il Genoa. Stasera al via la Serie B con l'anticipo Vicenza-Catanzaro. Tennis: Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, domani se la vedrà con il francese Fils e per un posto tra i migliori 4 stanotte Lorenzo Musetti contro l'americano Tiafoe. E oggi parte anche l'europeo di volley femminile alle 16 a Göteborg in Svezia, l'esordio dell'Ital Donne di Velasco contro la Croazia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.

12 e mezzogiorno, eccoci pronti a ripartire con Estate Italiana, terza e ultima ora di questa giornata di venerdì 21 di agosto, anche con Neffa.

tutti la cantano i concerti di questa canzone, tutti ai concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. Benvenuti a Estate Italiana. Se solo in questo momento avete acceso la radio, se invece siete con noi dall'inizio, bene, ci fa piacere, noi siamo quelli di Estate Italiana. Io sono Pino Belmonte, con me c'è Walter Gentile in regia, fateci compagnia, raccontateci per esempio in questo momento che cosa state preparando di buono. E sono le 12:07, magari qualcuno sta pensando: oggi voglio mangiare, che so io, un'insalata di riso, ma magari una pasta e fagioli, una pasta e patate con la prova. Diteci quello che state preparando, perché in questo momento stiamo parlando di insetti. Lo so che quello diceva, come ci porti fino al punto e poi ci parli di insetti. Sì, insetti commestibili, ancora una volta se ne parla, perché questa volta è arrivato uno studio portoghese che mette in chiaro alcune cose. Signori, siamo prevenuti, perché non è tanto il sapore a bloccarci nel mangiare gli insetti edibili, gli insetti commestibili, ma è un pregiudizio. Quindi siamo prevenuti nei confronti degli insetti, e lo ha dimostrato questo studio portoghese mettendo insieme alcuni volontari, ma cavie umane, proprio il caso di dirlo. A queste cavie umane sono state servite delle pietanze preparate con farine di insetti, di grillo in particolare, o magari secondi piatti dove erano state inserite dei vermiciattoli, eccetera, e loro non lo sapevano e non erano al corrente di questa variabile sul tema, e hanno mangiato con gusto e apprezzato, è vero, il sapore degli insetti. Quindi siamo prevenuti, è un fatto mentale, è un blocco mentale e a questo punto, se è un blocco mentale, voi mangereste o no un primo piatto preparato tanto per dire con dei lombrichi?

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis! Todis, buongiorno, buongiorno convenienza!

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte!
1: Fino al 31 agosto, Estate Classico Zero, limone o pesca, 1,5 litri a 1,39 euro. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva, l'extra, 1 litro, a 4,89 euro.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
5: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischissi Italia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un tale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici radio Kiss Kiss Italia. La tendenza per questo weekend con condizioni di bel tempo dappertutto, cielo sereno, poco nuvoloso al sud. Solamente nel corso di sabato mattina un po' di variabilità tra Lazio meridionale e parte di Campania, con qualche sporadico piovasco, poi dal pomeriggio più sole. Domenica una giornata soleggiata, cielo sereno, poco nuvoloso, bel tempo anche sulla tutte le zone di mare, con sole e caldo qui moderato grazie alle brezze. Invece sull'entroterra nel corso di sabato massime anche fino a 34-35 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
4: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
5: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
6: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: e per sognare con i grandi successi della musica italiana. Estate italiana, solo su Radio Kiss Italia.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui. Cantano paloma in giro per le strade come Medellin. Non importa se c'è una canzone che sa il mio nome, che importa se la notte sarà lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te.
3: Radio Kiss Italia.
1: Musica italiana.

zitto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
6: Che Festa!
5: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
3: Vivi la tua Cumeia Experience. Con il comfort di un beach club esclusivo. Il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia. Un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: Come te non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
7: Fino al 31 agosto, Estate Classico Zero, limone o pesca, 1,5 litri a 1,39 euro. Costa d'Oro, olio extravergine di oliva, l'extra, 1 litro a 4,89 euro.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
8: Radio Kiss Kiss Italia, te le fa cantare.
9: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica, il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Kiss Italia.

Entrata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Let's go! Da Medioworld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Medioworld.

0: E potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Gente come noi che non sta più in

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

fatta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.